0: Escúchanos desde cualquier parte del mundo. Visita nuestra página www.fusionradio.mx.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?